orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i fermaso culo mi chiedeva spri. E da vaghino.

dorme in autobuso, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, ce la desiro, e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, certi mi sei mi farà smiragno, certi

cavaliro en batalo mi ne conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu traf

Cavaliro en batalo vine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaggio.